0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni. Sei così.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

È meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani. Spendere tutti i sogni eludendo i guardiani. Finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini. Ti vendono la morte pur di fare i quattrini. E sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

Tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni. Sei così irresistibile.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

freddo che sento stasera. Sto camminando sotto la pioggia solo, pregando a Dio che un giorno dopo potesse far ritornare. Se ci stesse un Dio che mi venisse una speranza, che mi venisse là non mi poteva portare. Perché mi manca assai, è solamente rinda una canzone. Te posso dire tutto quello che provare in te. Se mi stai sentendo ricordo.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Sono Maria di Trapani. Se c'è un cane, bomboncino, perché a me mi piace, o femmina, o mascolo, non ha importanza. Se siete tutti i miei fan, chiamate, perché a me cane mi piace, bomboncino. Chiamate, chiamate, va bene? Lo voglio regalato. No, a pagare, perché soldi non hai, va? Regalato.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Io ti amo. Io ti amo. E se non ti basta, ruberò le stelle al cielo per farne ghirlanda, e il cielo vuoto non si lamenterà di ciò che ha perso e che la tua bellezza riempirà l'universo. Io ti amo. E se non ti basta, vuoterò il mare. Tutte le perle verrò a portarle davanti a te e il mare piangerà di questo sgarbo. E mille sirene non hanno l'incanto di un tuo solo sguardo. Io ti amo. E se non ti basta, solleverò i vulcani e il loro fuoco metterò nelle loro mani. E sarà ghiaccio per il bruciar delle mie passioni. Io ti amo. E se non ti basta, anche le nuvole catturerò e te le porterò domate, e su te piovere dovranno quando d'estate per il caldo non dormo. E se non ti basta perché il tempo si fermi, fermerò i pianeti in volo. E se non ti basta, vaffanculo. E che cazzo? E te do gumart, do che chies, do che dad, e scia da ver vaffanmocca, le murte da mamete, e chi te mut, sta scassa a cazzo che so, Jan e Jan. E ti regala la bicicletta, ti riuscis di mustender, perché ti nivele pila alla gamma, che iem lenghe 2 metri, che se c'è una briga in mezzo al raggio della bicicletta, ti ricovera a ospedale. E non ti riscattati in da cu de cazzo, ma vaffanculo proprio.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

caduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, secco.

tutto viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. E spara. E pensare che

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi capite.

0: Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo. Volti alla luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Banker, put your hands in the air. Give me all your money.
7: This is the story of my baker.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: 1, 2, 3, 3,
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono.

C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte

Tizio un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese,

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi capite?

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

abbiamo cominciato con bel ciaccia. Grazie, grazie a tutti per la buona diretta. Ne faccio una mezz'ora perché poi dopo passo un pochino alla Foxy, che oggi sta tardando, Grazie, grazie Foxy. Ciao Lumi. Diamo la buonasera a Lumi. Magica missione, eh? Missione?

Abbiamo in chat, vediamo un po': Azzurra, Lumi, Angelo, Antica, Foxy, Moniz, Felix, Becchino, Cyberman, Whisky, Pirlotto, Vanni Fenice, Cami, Bello, Melody, Sciacchi, Alizé e Micione. Para toda la vida, per tutta la vita, Radio Sole Luna.

18:03 del 30 agosto 2026. Il caldo non se ne va, se n'è andato agosto, ma il caldo non se ne parla proprio.

una bella samba, si balla di gruppo, ballatela di coppia, ballatela da soli. Más que nada, arriva dal Brasile.

canzone valutata, brava, ha fatto Ru, Lumi, valutata, ha preso un voto. Mas que nada!

forza ragazze, si balla! Todo sulla pista! Oh, che vedo Perlita! Hola, buenas tardes, Perlita! Hola, hola, hola!

Oba, oba, oba. Buenas, buenas tardes, hola perlita. È arrivato anche Yanet, siamo Yanet.

Ciao, ciao, ciao, ciao. Canta Flavel Neto. Eu quero ciao, ciao, ciao. Problema di salute per lei, tannaggia.

0: ciuccia. Arriva tu Brazil, Brazil Studio America.
1: Ore 18:30, DJ Foxy. Sempre dalla Puglia, eh.
2: Los cuentos de la chicha.
1: Baila, baila, Yanez.

They Don't Care About Us. Who's that? Quella è una gru, Kami? Come si chiama quella? Una... come si chiama? Una cicogna rosa? Ore 19, Kami. Ore 20, Shaki. Ore 21, Step. 22, Bello Bello. Fenicottero rosa. Lo mettiamo, Angelo.

provo a cantare una canzone, raga. Provo a cantare io. Non so come l'ho cantata, l'avrò cantata qualche anno fa. Non scappate! Canto io dopo, Lumi!

0: on the left. Long left. È arrivata la Sciacchi. Grazie Perlita.
1: Io che non vivo più di un'ora senza te.
0: Grazie Sciacchi.
2: To stay.

0: Se io, se lei. Lui si chiama Biagio Antonacci, una richiesta di Angelo.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno

0: sera, ma se lei che ha sbagliato alla fine non conta, conta solo che ha.
1: Fai il meteo, Siracusa, sciacchi. Ma avrai 32?

Oh, forse vede che vi pappo tutto il gelato, eh? È presente che la zia Marienza e il zio Roberto si è pappato già mezzo gelato, eh?

0: con chi sei.
1: Questa la dedichiamo a Shaki, Mango, la stagione dell'amore.
2: Mua.

è arrivata la Marica. Ciao Marica. Grazie, grazie Marica.

0: messo il vestito di cowboy, è rimasto senza cavallo, Shaggy si è mangiato il cavallo, si è fatto le bracciole, si è fatto le polpette.
1: I veri non invecchiano quasi mai con l'età. Ne abbiamo avute di occasione.
0: Oh, 36, ammazza!

Gerusalemme. Il nonno non c'è. Sto qua, Foxy. Ha detto il nonno non.

Allora, cominciamo a salutare Angelo Baffo, Azzurra, Yanez, Marica, Andica, Fenice, DJ Moniz, The Crew, Alice, Felix, Cyberman, Whisky, Pirlotto e Bunny, i nostri bot, Kami, Perlita, DJ Bello, Melody, Migione, Shaggy, Paola e Ciro Becchino. Buon ascolto a tutti, spero che la mia diretta vi piaccia. Il nostro Migione alla fine è stato bravo. Grazie a tutti per la buona diretta, adesso cominciamo con le canzoni. Starete con me fino alle ore 19, poi dopo la passerò a Kami la diretta.

Prego, chiami. Ok, prossima canzone, la lambada di Kaoma. Questa canzone la dedichiamo a Perlita.

Ok, prossima canzone, Salta 2000 di King Africa e Mr. Pringles. Pringles. Mi sta venendo fame con le Pringles. Chi mi dà delle Pringles?

0: Ok, prossima canzone, Bella d'estate di Mango. Questa la dobbiamo dedicare a Shaki.
1: Credimi o no, non ci penso mai.
0: Tutta per Shaki.

0: Prego, Sciocchi.
1: Notte d'incanto, è bello vedere le luci laggiù.
2: Mua.
1: Io sono stanco.
2: Mua.
1: Non voglio parlare. Parla tu.
3: Ma tu sei

ricordo il palinsesto di oggi, ore 18, Micione e Fossi, visto che non c'era Daros. Ore 19, Kami. Ore 20, Shaki. Ore 21, Step. E infine alle 22, chi chiuderà la diretta è la radio e DJ Bello.

Ok, prossima canzone, Sulle ali del mondo, sigla finale. Adesso saluti, buona diretta e chiuso broadcast. Adesso cominciamo a salutare.

Azzurra, Yanez, Marika, Andicca, DJ Fozzi, Angelica, Fenice, The Crew, Alice, Felix, Cyberman, i nostri bot, Whisky Pilot e Bunny, Cami, Perlita, DJ Bello, Melody, Migione, Paola e Ciro Becchino. Grazie a tutti per essere stati alla mia diretta e auguro una bella diretta a Cami. Grazie a tutti e rimanete connessi per la diretta di Cami. Ciao!

0: excuse. I just want you to use me. Take me and abuse me. I got no taboos. I make a trade with you.
1: Buonasera Radio Sole e Luna, buona domenica sera. Grazie DJ Fox per il tuo passaggio del console. Bravissima, piccola e brava. Money talks, dirty cash, I want you, dirty cash, I need you. Ovviamente ringraziamo anche il DJ Miccione. Siamo a salutare a tutti chi ci ascolta dai vari social, dalla nostra app scaricata da Google Play.

E saluta anche questa bellissima chatina. Grazie a tutti voi che state insieme ogni sera. Saluto i nostri titolari Sciacchi e Micione. Vado a salutare i nostri puffetti Tony e Azzura, Yanez. Vado a salutare i nostri moderatori Marika e Andika, la nostra bravissima DJ Foxy e Angelica. Saluto a Fenice, The Crow e Alize. Saluto a Felix e Paola con Ciro Becchino. Vado a salutare a Cyberman, i nostri bottini Whisky, Pirlotto, Bani e Melody. Alla nostra amica Perlita, a DJ Bello,

salutiamo anche a Frankie, speriamo che ci ascolta, l'amico di Perlita. Grazie a tutti per la buona diretta, voi buon ascolto. Ovviamente si inizia con la dedica per la nostra bravissima DJ Foxy.

0: Spero che ti piaccia Lady Oscar, sigla completa dal 1982.
1: Buon padre volevo.
0: Tutta per te DJ Foxy, buon ascolto.

0: Suona l'organetto!
1: Che bello tornare indietro a essere bambini. E si parte! Oggi, stasera, si balla! E vai!

0: ma la musica resta nel cuore della nostra ciociaria. Ciao, bella!
1: Grazie per la buona diretta e buon ascolto, Giuseppe, e si continua, non ci fermiamo, stasera vi faccio ballare piano piano con la mano.

0: Si continua a ballare, andiamo tutti in discoteca con DJ Pika Gianluca, forza!
1: Sulla trebbia del mattino
0: non vi lascia riposare, forza!

Sì, da lunedì comincia la dieta, ma da quale mese, da quale anno? È importante che sia un lunedì.

0: Guagliù, ieri avemmo fatto un regalo a nonna.
1: Un telefono nuovo.
0: Lei appena l'ha vista ditta.
1: E che ste che è? Io tengo già il telefono rindo corridoio.
0: Nonna!
2: E tutte le nonne di Radio Sole Luna hanno una scoperta TikTok. Buon ascolto, care nonne. Aki, ci sei?

0: Attacchi.
1: Appuia tuo telefono un goppe scale. Parta musica. Lei guarda telecamera.
2: Who are you? Ma dove guarda?

0: Decesimo rovinati.
1: Waiu! Ferme tutte!
2: Eh sì, siamo rovinati. La nonna fa TikTok e invece il nonno piace Maria Dolore. Per tutti i nonni!

0: Maria Dolores gli dice:
1: Vice, vuoi ballare ancora?
0: Nonno Vice, è certo, ma non ti fa male la schiena?
1: La schiena, sì!
0: E allora...

0: questa canzone dedicata a un uomo, un mito della Riviera Romagnola, il mitico Piero, il pirata marinaio di mille avventure.
1: Eh sì, non può mancare la Riviera Romagnola, Piero il pirata. Tutta per voi in chatina, buon ascolto.

Giuseppe, se ti fai il pirata avrai tanti di quei soldi. Così non chiederai più 1000 euro.

bene e non vi lascio riposare per niente, papi papà oh la la. Danza parisienne, oh la la.

ti ricordo che dopo di me ci sarà lei, Shakira, la nostra titolare, e continuerà Dottor Step e chiuderà DJ Bello. Anzi, ho trovato anche una canzoncina per DJ Bello, anche se dorme.

Per tutti gli uomini e le donne di Radio Sole e Luna, aglio e peperoncino. L'uomo e l'aglio e la donna e il peperoncino.

0: vado a risalutare Angelo, baffo.
1: Dove brucia il sole con una scintilla dentro gli occhi suoi.
0: Vado a saltare anche a Mistero, benvenuti a Radio Sole e Luna, in console c'è Carmen ancora per poco.

Piano piano sono arrivata anche alla fine della mia diretta. Un grazie va a loro, a Birillini Blu, Tony, Azzurra e Angelo. Un grazie ai nostri moderatori, a Mistero, Marica, Andica, Fenice, Claudio, Alize, Felix. Insieme siamo una festa. Un grazie a Paola e Ciro Becchino, a Cyberman, ai nostri bottini Whisky, Pirlotto, Bunny e Melody. Un grazie alla nostra Patti e DJ Bello, a Giuseppe, Andrea e Rita. E ovviamente un grazie di cuore a nostri titolari Shaki e Michon.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Buona domenica a tutti. E vi do il benvenuto su Radio Sole Luna. Ringrazio Cami per la sua bella diretta. Brava Cami. E brava anche i DJ che mi hanno preceduta, Micione e Foxy. Inizio a salutare soprattutto chi ci ascolta dall'esterno. Dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. E vado a salutare a Tony, Azzurra, Angelo, Marica, Andica, Fenice, Tecrov, Claudio, Alice e Felix, Cyberman, i nostri bottini, Pirlotto, Melody, Whisky e Bunny. Un saluto a Paola, Ciro il Becchino, a Cami, Amalia, Andrea, Rita, a Patti, a DJ Bello, Giuseppe CT e Micione.

Sarete in mia compagnia fino alle ore 21, poi arriverà DJ Step. Ma la sento un po' bassa sta canzone, forse è una mia idea, boh. Buon ascolto, buona musica e sempre buon divertimento con Shaki. Tanto adesso la sfumo e grazie a tutti per la buona diretta. Beh, la devo togliere perché è proprio bassa, eh? Dai, Dragostea Dintei, ragazzi, per voi.

0: Să-ți spun, Cimsi, am cum.
1: Siete te messi un po' maluccio, eh? Sto leggendo, 43 gradi, 40 gradi. Ma venite al nord!
0: Sunt chiareschi.

0: dopo accontentiamo Angelo,
1: senza una richiesta,
0: che è così gentile che lui viene sempre ad ascoltarmi, eh?

0: Spazio richiesta.
1: Il tuo mondo non è Claudio Villa, Enrico Musiani, per te Fati, e buon ascolto.

0: spazio richiesta.
1: Non ho bisogno più di niente.
2: Laura Pausini, Vivimi. E questo brano Micione lo dedica a me. Grazie Mario.
1: Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà.

0: solo cari ricordi. E loro sono i Pooh.
1: Da settembre è vuoto però.
0: Dai, la voglio dedicare a Piero, dai. Per te, Piero.

Ancora 10 minuti in mia compagnia, poi arriverà dottor Vijay Step. E allora 22, DJ Bello.

un brano che vorrei tanto dedicarlo a me stessa. Ragazza di periferia, Anna Tatangelo e Achille Lauro.

0: su Radio Sole Luna avete ascoltato Emozioni Musica con DJ Shakira.
1: No, non ci posso credere, con tutte le sigle che ho mi sono data a pescare la sigla, quella che ho di Natale. Va bene, fa niente, da. Comunque ragazzi, la mia diretta è finita qua. Proprio questa, ne ho, non dico quante ne ho di sigle, proprio questa, quella di Natale. Comunque ci sentiremo ancora domani sera alle ore 21. Poi lunedì spero proprio di non... No, martedì di non esserci, eh. E buon Natale a tutti, dai. Comunque, grazie a tutti ancora. Non sto lì a salutare uno a uno perché siete in troppi. E auguro buona diretta a Dottor DJ Step. Ciao a tutti, alla prossima, buona diretta Step, la console è tutta tua.
2: Ciao a tutti! Ciao a tutti!

Buona serata amici di Radio Sole Luna, ben ritrovati, bella diretta da parte della nostra titolare Shaki. Bravissima, bravissima, anche se io l'ho ascoltata per metà, lo so che è stata una bellissima diretta perché lei mette sempre bella musica e ci fa divertire. Un salutone a tutti gli amici che si trovano qua nella nostra chat, siete in tanti, tanti, tanti, vi saluto tutti in generale, un salutone a Shaki e Micione e ancora un salutone a tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici di Radio Sole Luna che si trovano ad ascoltare dai link esterni.

0: Buon ascolto a tutti. Resta acceso quel sorriso.
1: Eh sì, poi c'è la mia segretaria, la mia regia. Non sapete che regia che ho io, eh?

Va bene, noi passiamo ad ascoltare il primo brano della serata. Arriva Alan Sorrenti, Non so che darei, che va in dedica per Sciacchi e Micione, che ci permettono sempre di fare tante belle dirette.

poi si associa Jess, mi pare di leggere Jesse, sì, Jesse ancora Piero, ancora Cami, insomma tutti.

0: Non so che darei, Alan Sorrenti, l'abbiamo dedicata per Micione e Sciachi. Intanto abbiamo anche la mia amica Fati stasera, che
1: stasera si inzuppa il biscottino.
0: Fatti inzuppare un biscottino, Fati. Intanto passiamo al prossimo brano, arriva Franco Rosi, chi se la ricorda questa super telegattone? Mau!
2: Mai che corrado, sono meglio di un corredo, per l'attore ed il cantante sono un premio.

0: appoggiato all'antenna centrale, io controllo la TV locale. Sono il gatto sul tetto che ascolta, tutto come fosse la prima volta. Con la faccia...
1: Micio controlla la TV locale.
0: Questi baffi all'insù, gli occhi più blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu

0: se vi piace, chiamatemi Oscar.
1: E si va con il prossimo brano, arriva Massimo Ranieri. Massimo Ranieri, il brano Ti penso, dal 92.
2: Penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso.
1: Troppo bello questo brano da riascoltare su Radio Sole Luna.
2: Come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza, noi due

0: ti penso.
1: Bene, e Patti Zero la dedica per Jessie, Shaki, Rita, Andrea e Step. E auguriamo buona cena a Andrea, che è andata a cena.
2: Sì.

Allora, carissimi amici, questa sera ho scelto di non mettere i miei Pooh per farvi ascoltare alcune song che secondo me anche queste meritano, dagli anni 2000 però, più recenti. Tralasciamo i brani quasi retro, si può dire.

ci andiamo ad ascoltare l'ultimo pezzo, poi passiamo a tutti i brani anni 2000. Arriva questo brano di Pino Daniele, Quando. Il brano lo andiamo a dedicare per Piero. Buon ascolto, Piero.

Ebbene, abbiamo ascoltato Pino Daniele. Quando adesso si passa alla musica degli anni 2000, amici, a riascoltare alcuni pezzi più recenti, arriva Marco Mengoni, Ma Stasera dal 2021.

Prossimo brano arriva Marcella Bella, Fa Chic dal 2002. Intanto andiamo a dare una buona notte a Cami. Notte Cami.

0: sisters, good night.
1: E va bene, abbiamo ascoltato così Marcella Bella, Fa Chic dal 2002.
2: Volo l'area di mare.
1: Prossimo brano, Budapest, Alessandra Moroso, cara.

Ebbene, dopo aver ascoltato Bundapesci, Alessandra Amoroso Karaoke, arrivano loro, i Mattia Bazar, con Brivido Caldo dal 2000.

0: Io intanto vi ricordo che in conclusione dopo di me arriverà DJ Bello. Invece per domani io sarò alle ore 18 insieme a Dottor Bugei Step, poi alle 19 Micione Grazia, 20 Giuseppe DJ, ancora alle 21 Shaki e alle 22 ci sarà in conclusione Rita. E andiamo con il prossimo brano, arriva Renato Zero che va in dedica per tutti i sorcini.
1: È la cifra mia. Vivo per il desiderio di una notte in sogno.
0: Dal 2023 l'avventuriero.

E così abbiamo riascoltato questo bellissimo brano di Giorgia, La cura per me. Sanremo 2025, prossimo brano arriva Elodie, il brano Black Nirvana dal 2024.

0: E salutiamo DJ Bello. Ciao, buona serata, Bello. Tra poco arriverà lui alle 22.
1: Un brivido sale.

E adesso dagli anni 2000 ancora arriva questo altro brano remixato nel 2024, The Colors, un ragazzo e una ragazza. Buon ascolto, i The Colors.

E abbiamo riascoltato anche i The Colors, un remix dal 2024, un ragazzo, una ragazza. Prossimo brano invece andiamo a Sanremo 2011. C'era Roberto Vecchioni, che mi sembra che ha vinto anche con questo brano. Chiamami ancora amore.

0: la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno.
1: E diamo la buonanotte a Lucifer. Buonanotte Lucifer,
0: che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

E vi ricordo che rimangono due brani e poi la sigla finale e passeremo la linea a Bello. Preparati Bello se sei in ascolto.

fosse un solo uomo. E dopo aver ascoltato Roberto Vecchioni, Chiamami ancora amore, Sanremo 2011, ascoltiamo questo ultimo singolo, Gabbani, Summer Funk di questa estate, dal 2026, Gabbani.

Dunque, io sono un po' ciecato, comunque mi pare che ho letto Mrs. va a nanna, buonanotte. Notte a te allora, alla prossima. Abbiamo riascoltato così Francesco Cabbani con Summer Funk, questo successo del 2026. E l'ultimo brano invece, ancora da Sanremo 2025, arriva Kid e Lauro, Incoscienti Giovani.

Allora io devo dire una cosa, questo artista, non è che io poi esco così pazzo di questo artista, però questa song è stata davvero bellissima.

Bene, carissimi amici di Radio Sole Luna, il mio tempo con me è terminato. Io vi devo salutare, cederò adesso la linea a DJ Bello che ci farà ascoltare il suo notturno con tanta bellissima musica. Io saluto tutti i birilli che ci sono qui nella nostra chat, siete in tanti, un saluto generale a tutti come sempre, un saluto a Shaki e a Micione e ancora un saluto ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici che ci ascoltavano dai link esterni, quelli per ascoltare Radio Sole Luna. Ciao a tutti, noi ci riascolteremo domani sera alle 18 insieme a me e ci ascolteremo un'altra selezione di bella musica, col programma Mi Ritorno in Mente. Ciao, alla prossima. Vai Bello, 3, 2, 1, la console è tua.

Buonasera a tutti. Qui dice bella bella, sempre su Radio Sole Una, Avrimaglio e Badatti Cuori per voi. Grazie al DJ che mi ha passato la diretta calda. Grazie a tutti, mi ha passato la diretta. Grazie anche a tutti, i DJ mi hanno preceduto prima di me. Bravi. Ciao e benvenuti, affettuosi e gloriosi come sempre, Dina Micione, Maxio Baba, tutto lo staff di Radio Sole Una, tutti i DJ, e grazie a tutti, buon ascolto, buona Venezia ed una buona diretta, grazie a tutti.

Eccolo qui un altro brano musicale, tutto per voto, c'è però bello, sempre su Radio Soluna, prima di web, batterti fuori per voi, sempre su Radio Soluna.

Ma ragazzi belli belli, sta arrivando altro brano musicale, tutto per voi, c'è bello bello, sempre su Radio Sull'Uno, la prima di web, batte quanti cuori per voi.

Eccola qui, questa dediamo tutta quanto questo brano musicale sta arrivando tutta nostra DJ Rita, da DJ Bello Bello, Laura Grande, Laura Pausini.

ragazzi, dopo questa song riempio un attimo il Sam, perché se no non mi fa vedere il canzoncino dentro la pennetta, ragazzi, arrivo subito dopo questa canzoncina.

0: casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guarda.
1: Sei pazzito, ma da solo vai sempre sulla ghiaccio luna, drago.
2: Andiamo in vacanza, che il casalano non lo fa pagare due volte.

0: Sole Luna,
1: la radio che ve le suona tutte.
2: But you and me ain't no movie star. What we are is what.
3: E balla che va, sempre su Radio Soluna, vai che si balla sempre.

0: E vai con Zucchero Forno e Ciari, tutto per veloce, bella bella.
1: Oh, yeah.

0: qua, eh?
1: Grazie, grazie, grazie Dina, grazie a tutti voi, si è appeso agli suoi, ma...

altre due song, dopo questa c'è altre due song di Zucchero, e poi diciamo grazie a tutti e buona serata a tutti, e c'è bello bello tutto lo staff di Radio Suruna.

E la date dei cuori, non c'è, non c'è né bella che non c'entra di qui, e noi il diavolo in me, oh, you.

buonanotte, un po' che sia, a presto, buonanotte.

E beh ragazzi belli, belli con Ultima Song, Renato Zero mi vendo, wow, e grazie a tutti, buon ascolto, la permanenza.

mai. E nel mento sento, mi vendo.

avanti. Grazie a tutti da Gianni Morandi e tutto lo staff di Radio Soluna. Noi vi raccomando, ci vediamo al prossimo appuntamento sempre su Radio Soluna con DJ Berbello e tutto lo staff di Radio Soluna e tutti quanti. Io faccio una buona notte a tutti, a presto sempre su Radio Soluna. Prima che vada per parte a tutti quanti, mi raccomando, numerosi come sempre, eh? Buona serata a tutti e una buona notte a tutti. È caduto, visto, ma è caduta la connessione, non so che è successo.

grazie a tutti, un bacio a tutti, c'è bello bello, alla prossima, sempre su Radio Giulunna, grazie a tutti, ciao ciao, grazie a tutti.

solo come la sposa di Celia. Ero io col brigadiere Saragotto e il mio dolore. Lei si fece bianca bianca come un frappicatore. Il dottore disse: presto, questo è un caso disperato. Ma poi aggiunse:

0: gli italiani. Così caldi, così emozionanti. Adoro gli stranieri, sempre un po' speciali. Io sto 24 ore su 24. Musica italiana e straniera, a senso alternato, con divieto di sosta.
1: Radio Sole Luna.

0: Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.
1: Andiamo ancora, ritmici. Ritmici. Go!

0: tolgo le cuffie, tolgo le cuffie. 1, 2, 3.
1: Quanta
0: le mani tutti.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re Ben.